0: con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra
2: bon da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
3: bon
2: da
1: con
2: tra
1: ban.